Il concepto della trasformazione del mercato è una politica di potere. Come ricorderanno, durante la Guerra Fredda, l'ordine globale si configurava intorno a ogivas nucleari

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 22 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 V5 barra 6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.teresitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sono Meta Bildes, sarò con voi.

la leggiamo i principali titoli di oggi, 22 maggio. Erdogan dice che la Turchia continuerà a difendere l'umanità dalle reti genocidarie. Gli Stati Uniti segnalano cauti progressi nei colloqui sulla guerra contro l'Iran. Con l'Iran, gli Stati Uniti arrestano la sorella del capo di un conglomerato militare cubano. Gli attivisti della Sumut Flotilla denunciano gli abusi subiti nei carceri israeliani. Ora passiamo al notiziario. Erdogan dice che la Turchia continuerà a difendere l'umanità dalle reti genocidarie. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia continuerà a difendere i valori comuni dell'umanità contro le reti genocidarie che uccidono civili a Gaza e Libano. Parlando a Izmir, il presidente Erdogan ha affermato che mentre si delineano scenari pessimistici sul futuro, Ankara si sta adoperando per posizionare la Turchia come attore chiave in tutti i settori, in particolare negli sforzi a sostegno della pace regionale. Come Turchia continueremo a difendere la pace e la stabilità contro coloro che investono nella guerra e nel caos, ha aggiunto Erdogan. Gli Stati Uniti segnalano cauti progressi nei colloqui sulla guerra con l'Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso un cauto ottimismo sui progressi verso la fine della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, mentre il Pakistan si prepara a inviare il suo capo di Stato maggiore dell'esercito, Hassan Munir e Teheran, per colloqui. La visita programmata è stata decisa dopo che il presidente americano Donald Trump ha avvertito che i negoziati si trovano al limite tra il raggiungimento di un accordo e il ritorno agli attacchi militari. Rubio ha affermato che stanno emergendo alcuni segnali positivi pur senza esprimere piena fiducia nel processo. Un cessate il fuoco mediato da Islamabad l'8 aprile ha temporaneamente interrotto il conflitto, ma gli sforzi diplomatici non hanno ancora prodotto una soluzione duratura. Gli Stati Uniti arrestano la sorella del capo di un conglomerato militare cubano. Gli Stati Uniti hanno arrestato Edith Lester Morera, sorella del presidente esecutivo di Gaza, ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio. In un post su X, Rubio ha descritto Gaza come un conglomerato finanziario controllato dai militari cubani e l'ha accusato di aver dirottato milioni di dollari di aiuti destinati al popolo cubano, accuse che il governo cubano respinge. Edith Lester Morera è la sorella del presidente esecutivo di Gaza, che ruba milioni di dollari di aiuti per il popolo cubano su ordine del regime, ha scritto Rubio. E ha aggiunto che attualmente si trova sotto la custodia dell'ICE, Immigration and Customs Enforcement, e l'agenzia ha confermato che è entrata negli Stati Uniti come residente permanente legale nel 2023 e ha affermato che sono in corso le procedure di espulsione. Attivisti della Sumut Flotilla denunciano gli abusi subiti nelle carceri israeliane. Gli attivisti della Global Sumut Flotilla, rapiti dalle forze israeliane in acque internazionali, hanno affermato di essere stati sottoposti a violenze e maltrattamenti e non possono essere paragonati alle sofferenze dei palestinesi. Hanno descritto gli abusi subiti durante la loro detenzione.

0: L'attivista canadese Ehab Lotaev ha mostrato una mano fasciata raccontando di essere stato ferito da un soldato israeliano dopo che aveva dato dell'acqua e altri detenuti. Il soldato, a suo dire, non aveva gradito il gesto e lo aveva accoltellato alla mano. L'inviato del gas World of Peace ha avvertito che non c'è nessuna ripresa nell'enclave palestinese nonostante i progressi ottenuti grazie al cessate il fuoco. Nikolai Mladenov ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che la distruzione diffusa di sfollamenti e gli urgenti bisogni umanitari persistono in tutto il territorio. Ha affermato che un quadro per il disarmo e una relazione sulla risoluzione 2803 sono ora all'esame del Consiglio. Sebbene le armi siano in gran parte taciute e gli ostaggi siano stati restituiti, l'accesso agli aiuti è aumentato da 400.000 a soli 2 miliardi, ha aggiunto. Non mi presenterò davanti a questo Consiglio e parlerò di ripresa perché non c'è ripresa, ha dichiarato Mladenov. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Benvenuti a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. In questa nuova puntata di Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia ci dirigiamo verso l'Anatolia centrale, nei pressi dal distretto di Polatlı ad Ankara. La nostra tappa è Gordion, inserita nella lista del patrimonio mondiale nel 2023. Secondo i registri del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia e dall'UNESCO, Gordion rappresenta un sito archeologico unico che getta luce sulla storia dell'umanità in quanto capitale politica e culturale della Frigia durante l'età del ferro. Una delle caratteristiche principali che rendono Gordion unico è il fatto che non si tratti solo di un insediamento, ma che offra un paesaggio culturale unitario con tumuli funerari monumentali sparsi su un'ampia area geografica. Il sito costituisce un vasto complesso archeologico che comprende il tumulo senza fortezza, la città bassa, la città esterna, i sistemi di fortificazione e numerosi tumuli. Tra questi tumuli, il più notevole è la struttura funeraria monumentale nota nella letteratura scientifica come Tumulus MM e chiamata comunemente Tumulo di Mida. La camera funeraria in legno al suo interno è considerata uno degli esempi archeologici più rari al mondo grazie al suo stato di conservazione. Alla base dell'inserimento di Gordion nella lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO vi è il fatto che questa area possiede un valore universale eccezionale. Gordion è considerato un sito che offre una testimonianza unica di una tradizione culturale ormai perduta, soprattutto perché fornisce i dati archeologici più completi di cui disponiamo sulla civiltà frigia. I resti architettonici, le strutture monumentali, le tradizioni funerarie e i reperti relativi alla vita quotidiana rinvenuti a Gordion ci consentono di comprendere in modo olistico la struttura politica, economica e culturale della società frigia. Un altro aspetto importante di Gordion è la posizione strategica della zona in cui sorge. Situata al crocevia delle antiche rotte commerciali che collegavano Oriente e Occidente, quest'area è stata nel corso della storia un centro di interazione tra culture diverse. Ciò dimostra che Gordion non era solo una capitale, ma anche un punto focale in cui si sviluppavano relazioni interculturali. La struttura multistrato di questa area riflette in modo evidente la continuità storica e la ricchezza culturale dell'Anatolia. Dal punto di vista della conservazione e della gestione, Gordion rappresenta uno degli esempi più significativi dell'approccio olistico sviluppato dalla Turchia nei confronti dei siti del patrimonio culturale. Il piano di gestione elaborato per l'area è stato redatto grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte. Le ricerche archeologiche, gli interventi di conservazione e la gestione dei visitatori sono stati affrontati in modo integrato. Gli scavi scientifici e gli studi interdisciplinari condotti da molti anni sostengono sia la conservazione dell'area sia il contributo alla ricerca scientifica. I metodi sviluppati in questo processo, con il contributo di esperti nazionali e internazionali, vengono applicati con l'obiettivo di preservare l'unicità e l'integrità di Gordion. Nel corso del tempo, uno degli aspetti salienti emersi a Gordion è stata la necessità di considerare l'area non solo come un insieme di singoli edifici, ma come un paesaggio culturale. Il rapporto tra insediamenti, tumuli funerari e ambiente naturale viene affrontato con un approccio olistico, in linea con la concezione contemporanea di patrimonio dell'UNESCO. Inoltre, le strategie di conservazione sviluppate contro rischi quali le condizioni climatiche, l'erosione naturale e gli impatti antropici rivestono grande importanza per la sostenibilità dell'area. È interessante anche il legame che Gordion instaura con i racconti storici. Il re Mida e la leggenda del nodo di Gordio, citati nelle fonti antiche, rafforzano il ruolo di questa regione non solo dal punto di vista archeologico, ma anche nella memoria culturale. Tuttavia, ciò che rende Gordion davvero prezioso, al di là di questi racconti, è il suo patrimonio archeologico concreto, supportato da dati scientifici. In questo senso, Gordion getta un ponte solido e affidabile tra il passato e il presente. Oggi Gordion viene preservato e valorizzato non solo come patrimonio della Turchia, ma come patrimonio comune di tutta l'umanità. Con l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2023, la notorietà di questo sito a livello internazionale è ulteriormente aumentata. La ricerca scientifica, le attività di conservazione e il turismo culturale hanno acquisito nuovo slancio. L'importanza che la Turchia attribuisce al patrimonio culturale, come dimostra l'esempio di Gordion, riflette con forza la responsabilità di preservare il passato per trasmetterlo al futuro. Il nostro viaggio nei tesori UNESCO in Turchia continua nella prossima puntata. Rimanete sintonizzati e a presto!
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnata da yogurt e salsa. Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnato da yogurt e salsa. A voi la scelta? Una cosa è certa. Il doner, in qualunque modo venga servito, è un piatto che tutti in Turchia amano e preferiscono.

In questo programma Sapori di strada Türkiye vogliamo farvi conoscere i piatti veloci, ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi, il döner. Questo piatto, che prende il nome dal verbo dönmek, ruotare, e significa letteralmente carne che ruota sullo spiedo, ha conquistato non solo la Turchia, ma l'Europa e il mondo intero. La cucina turca, d'altronde, è nota ovunque per i suoi sapori unici, la sua storia millenaria e la sua incredibile ricchezza. Con l'industrializzazione e l'aumento della popolazione nella città, le necessità hanno iniziato a cambiare. Il consumo di cibo è dovuto diventare più rapido, più pratico e più accessibile. Questo cambiamento ha influenzato profondamente le abitudini alimentari delle persone. Col tempo, lo street food si è trasformato da semplice necessità a vera e propria cultura. Questi pasti, consumati in piedi, riflettono perfettamente lo spirito dell'epoca in cui viviamo. Se vi state chiedendo cosa sia esattamente lo street food, potremmo definirlo così. Sono cibi pratici che possono essere consumati velocemente al volo, adatti alle tasche di tutti, ma allo stesso tempo capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Veniamo ora a definire cosa sia il doner in senso tecnico. Il doner è in realtà un tipo di kebab. La tecnica di cottura sul fuoco, senza aggiunta di acqua, viene chiamata kebab. Naturalmente, oltre al doner, esistono molti altri tipi di kebab. Kebab allo spiedo, alla brace, al tandoor. E esistono persino kebab preparati in pentola o in terracotta. Alla luce di queste informazioni, possiamo affermare che la tecnica del kebab è utilizzata nella cucina ottomana sin dal periodo Selgiukide. Sebbene non vi siano informazioni certe su dove e come sia nato il doner, gli storici hanno identificato alcuni indizi. È possibile trovare tracce del doner in molte fonti. La descrizione più antica conosciuta risale agli anni 60 del XVIII secolo. Il famoso viaggiatore turco Evliya Çelebi nel suo Seyahatname, mentre racconta la sua vista in Crimea, menziona un piatto simile a doner. Secondo il suo racconto, le carni erano disposte una sopra l'altra e cotte in posizione orizzontale sul fuoco. Questo metodo assomiglia molto all'odierno jakebab. Col tempo il doner è passato dalla forma orizzontale a quella verticale. La ragione più probabile è che il sistema verticale fosse più pratico e applicabile alla vita cittadina. Alla domanda chi è il padre o l'inventore del doner, non è possibile dare una risposta univoca. Come per molti altri piatti, si ritiene che il doner sia il risultato di lunghi anni di interazioni culinarie e culturali. Alcune fonti attribuiscono le sue origini alla famiglia Iskenderolu di Bursa, nel 1867. Altre invece ne fanno risalire la nascita nello stesso periodo a Hamit Usta, originario di Kastamonu. Tuttavia, la prima prova visiva in nostro possesso fu scattata a Istanbul nel 1855 dal fotografo inglese James Robertson. In questa fotografia in bianco e nero si vede un venditore di doner accanto a un banco di legno, mentre la carne ruota sul fuoco di legna. E grazie a questa fotografia possiamo affermare con certezza una cosa. Già nel 1855 il

0: Döner era una specialità amata e consumata di Istanbul. Inoltre, è chiaro che in diverse regioni dell'Anatolia il döner si è passato indipendentemente dalla sua forma orizzontale a quella verticale, pronto per essere servito ai clienti. Oggi il doner, pur presentando varianti locali in base ai gusti di ogni provincia, resta uno dei cibi di strada più amati in Turchia. Il segreto del suo successo è un pasto completo, nutriente e decisamente saziante. Sebbene sia una prelibatezza conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, in Europa e in altri paesi viene spesso chiamato con nomi diversi. La sua diffusione nel continente europeo è avvenuta soprattutto a partire dagli anni 70, passando per la Germania. Kadir Numan, originario di Malatya e trasferitosi a Berlino nel 1961, è ricordato in Germania come il padre del döner. Si dice che abbia venduto il primo döner nel pane nel 1962. Nello stesso periodo, in molte altre città tedesche, diverse persone iniziarono a vendere il doner quasi contemporaneamente, ignare l'una dell'altra. Ma veniamo ora alla parte più gustosa della nostra puntata. Quali sono le caratteristiche di un vero doner in Turchia? Innanzitutto, la carne è fondamentale. In generale, il doner viene preparato con carne rossa o di pollo. Quello di carne rossa può essere composta solo da vitello o da un mix di vitello e agnello. Alcune varietà, invece, vengono preparate con carne macinata. Se avete poco tempo e cercate un servizio rapido, il doner del pane è arrotolato nello yavash, la tipica piadina sottile, è la scelta ideale. In alternativa potete gustare al piatto sopra il riso o sopra la lapide, il pane lievitato. A chi sceglie la versione sulla lapide, consigliamo vivamente di provarla accompagnata da salsa di pomodoro, burro fuso profumato e yogurt. E una piccola curiosità: in Turchia, a differenza delle versioni europee, il doner nel pane o nel dürüm viene solitamente preparato senza salse. Come guarnizione si usano pomodori, cipolle e cetriolini sott'aceto. Questo perché qui il sapore della carne ha dover essere il vero protagonista. E ad bere un bel ayran fresco è l'abbinamento perfetto. Poi non dire che non te l'avevamo detto. E allora buon appetito a tutti!
1: Sapori di strada Turchie.

Cari ascoltatori, oggi finiamo qui sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. E scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana Tieriti. Oggi 22 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 V5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.teretitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sono Meta Bildel, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 22 maggio. Erdogan dice che la Turchia continuerà a difendere l'umanità dalle reti genocidarie. Gli Stati Uniti segnalano cauti progressi nei colloqui sulla guerra contro l'Iran. Con l'Iran, gli Stati Uniti arrestano la sorella del capo di un conglomerato militare cubano. Gli attivisti della Summit Flotilla denunciano gli abusi subiti nei carceri israeliani. Ora passiamo al notiziario.

0: Doan dice che la Turchia continuerà a difendere l'umanità dalle reti genocidarie. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia continuerà a difendere i valori comuni dell'umanità contro le reti genocidarie che uccidono civili a Gaza e in Libano. Parlando a Izmir, il presidente Erdogan ha affermato che mentre si delineano scenari pessimistici sul futuro, Ankara si sta adoperando per posizionare la Turchia come attore chiave in tutti i settori, in particolare negli sforzi a sostegno della pace regionale. Come Turchia continueremo a difendere la pace e la stabilità contro coloro che investono nella guerra e nel caos, ha aggiunto Erdogan. Gli Stati Uniti segnalano cauti progressi nei colloqui sulla guerra con l'Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso un cauto ottimismo sui progressi verso la fine della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, mentre il Pakistan si prepara a inviare il suo capo di Stato maggiore dell'esercito, Qasem Munir Ezzaran, per colloqui. La visita programmata è stata decisa dopo che il presidente americano Donald Trump ha avvertito che i negoziati si trovano al limite tra il raggiungimento di un accordo e il ritorno agli attacchi militari. Rubio ha affermato che stanno emergendo alcuni segnali positivi pur senza esprimere piena fiducia nel processo. Un cessate il fuoco mediato da Islamabad l'8 aprile ha temporaneamente interrotto il conflitto, ma gli sforzi diplomatici non hanno ancora prodotto una soluzione duratura. Gli Stati Uniti arrestano la sorella del capo di un conglomerato militare cubano. Gli Stati Uniti hanno arrestato Edith Lester Morera, sorella del presidente esecutivo di Gaza, ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio. In un post su X, Rubio ha descritto Gaza come un conglomerato finanziario controllato dai militari cubani e l'ha accusato di aver dirottato milioni di dollari di aiuti destinati al popolo cubano, accuse che il governo cubano respinge. Edith Lester Morera è la sorella del presidente esecutivo di Gaza, che ruba milioni di dollari di aiuti per il popolo cubano su ordine del regime, ha scritto Rubio. E ha aggiunto che attualmente si trova sotto la custodia dell'ICE, Immigration and Customs Enforcement, e l'agenzia ha confermato che è entrata negli Stati Uniti come residente permanente legale nel 2023 e ha affermato che sono in corso le procedure di espulsione. Attivisti della Smooth Flotilla denunciano gli abusi subiti nelle carceri israeliane. Gli attivisti della Global Smooth Flotilla, rapiti dalle forze israeliane in acque internazionali, hanno affermato di essere stati sottoposti a violenze e maltrattamenti e non possono essere paragonati alle sofferenze dei palestinesi. Hanno descritto gli abusi subiti durante la loro detenzione. L'attivista canadese Ehab Lotayev ha mostrato una mano fasciata raccontando di essere stato ferito da un soldato israeliano dopo che aveva dato dell'acqua e altri detenuti. Il soldato, a suo dire, non aveva gradito il gesto e lo aveva accoltellato alla mano. L'inviato del Gaza, World of Peace, ha avvertito che non c'è nessuna ripresa nell'enclave palestinese nonostante i progressi ottenuti grazie al cessate il fuoco. Nikolai Mladenov ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che la distruzione diffusa di sfollamenti e gli urgenti bisogni umanitari persistono in tutto il territorio. Ha affermato che un quadro per il disarmo e una relazione sulla risoluzione 2000 803 sono ora all'esame del Consiglio. Sebbene le armi siano in gran parte taciute e gli ostaggi siano stati restituiti, l'accesso agli aiuti è aumentato da 400.000 a soli 2 miliardi, milioni. Ha aggiunto: non mi presenterò davanti a questo Consiglio e parlerò di ripresa perché non c'è ripresa, ha dichiarato Mladenov. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Benvenuti a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. In questa nuova puntata di Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia ci dirigiamo verso l'Anatolia centrale, nei pressi del distretto di Polatlı ad Ankara. La nostra tappa è Gordion, inserita nella lista del patrimonio mondiale nel 2020.

23. Secondo i registri dal Ministero della Cultura e dal Turismo della Repubblica di Turchia e dall'UNESCO, Gordion rappresenta un sito archeologico unico che getta luce sulla storia dell'umanità.

sparsi su un'ampia area geografica. Il sito costituisce un vasto complesso archeologico che comprende il tumulo senza fortezza, la città bassa, la città esterna, i sistemi di fortificazioni e numerosi tumuli. Tra questi tumuli, il più notevole è la struttura funeraria monumentale nota nella letteratura scientifica come Tumulus MM e chiamata comunemente Tumulo di Mida. La camera funeraria in legno al suo interno è considerata uno degli esempi archeologici più rari al mondo grazie al suo stato di conservazione. Alla base dell'inserimento di Gordion nella lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO vi è il fatto che questa area possiede un valore universale eccezionale. Gordion è considerato un sito che offre una testimonianza unica di una tradizione culturale ormai perduta, soprattutto perché fornisce i dati archeologici più completi di cui disponiamo sulla civiltà frigia. I resti architettonici, le strutture monumentali, le tradizioni funerarie e i reperti relativi alla vita quotidiana rinvenuti a Gordion ci consentono di comprendere in modo olistico la struttura politica, economica e culturale della società frigia. Un altro aspetto importante di Gordion è la posizione strategica della zona in cui sorge. Situata al crocevia delle antiche rotte commerciali che collegavano Oriente e Occidente, quest'area è stata nel corso della storia un centro di interazione tra culture diverse. Ciò dimostra che Gordion non era solo una capitale, ma anche un punto focale in cui si sviluppavano relazioni interculturali. La struttura multistrato di quest'area riflette in modo evidente la continuità storica e la ricchezza culturale dell'Anatolia. Dal punto di vista della conservazione e della gestione, Gordion rappresenta uno degli esempi più significativi dell'approccio olistico sviluppato dalla Turchia nei confronti dei siti del patrimonio culturale. Il piano di gestione elaborato per l'area è stato redatto grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte. Le ricerche archeologiche, gli interventi di conservazione e la gestione dei visitatori sono stati affrontati in modo integrato. Gli scavi scientifici e gli studi interdisciplinari condotti da molti anni sostengono sia la conservazione dell'area sia il contributo alla ricerca scientifica. I metodi sviluppati in questo processo, con il contributo di esperti nazionali e internazionali, vengono applicati con l'obiettivo di preservare l'unicità e l'integrità di Gordion. Nel corso del tempo, uno dei aspetti salienti emersi a Gordion è stata la necessità di considerare l'area non solo come un insieme di singoli edifici, ma come un paesaggio culturale. Il rapporto tra insediamenti, tumuli funerari e ambiente naturale viene affrontato con un approccio olistico, in linea con la concezione contemporanea di patrimonio dell'UNESCO. Inoltre, le strategie di conservazione sviluppate contro rischi quali le condizioni climatiche, l'erosione naturale e gli impatti antropici rivestono grande importanza per la sostenibilità dell'area. È interessante anche il legame che Gordion instaura con i racconti storici. Il re Mida e la leggenda del nodo di Gordio, citati nelle fonti antiche, rafforzano il ruolo di questa regione non solo dal punto di vista archeologico, ma anche nella memoria culturale. Tuttavia, ciò che rende Gordio davvero prezioso, al di là di questi racconti, è il suo patrimonio archeologico concreto, supportato da dati scientifici. In questo senso, Gordio getta un ponte solido

0: fluido e affidabile tra il passato e il presente. Oggi Gordion viene preservato e valorizzato non solo come patrimonio della Turchia, ma come patrimonio comune di tutta l'umanità, con iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO nel 2023. La notorietà di questo sito a livello internazionale è ulteriormente aumentata. La ricerca scientifica, le attività di conservazione e il turismo culturale hanno acquisito nuovo slancio. L'importanza che la Turchia attribuisce al patrimonio culturale, come dimostra l'esempio di Gordion, riflette con forza la responsabilità di preservare il passato per trasmetterlo al futuro. Il nostro viaggio nei tesori UNESCO in Turchia continua nella prossima puntata. Rimanete sintonizzati e a presto!
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata in un panino accompagnata da yogurt e salsa. Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata in un panino o accompagnato da yogurt e salsa. A voi la scelta? Una cosa è certa, il doner in qualunque modo venga servito è un piatto che tutti in Turchia amano e preferiscono. In questo programma Sapori di strada Turchie vogliamo farvi conoscere i piatti veloci ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi, il doner. Questo piatto, che prende il nome dal verbo dönmek, ruotare, e significa letteralmente carne che ruota sullo spiedo, ha conquistato non solo la Turchia, ma l'Europa e il mondo intero. La cucina turca, d'altronde, è nota ovunque per i suoi sapori unici, la sua storia millenaria e la sua incredibile ricchezza. Con l'industrializzazione e l'aumento della popolazione nella città, le necessità hanno iniziato a cambiare. Il consumo di cibo è dovuto diventare più rapido, più pratico e più accessibile. Questo cambiamento ha influenzato profondamente le abitudini alimentari delle persone. Col tempo, lo street food si è trasformato da semplice necessità a vera e propria cultura. Questi pasti, consumati in piedi, riflettono perfettamente lo spirito dell'epoca in cui viviamo. Se vi state chiedendo cosa sia esattamente lo street food, potremmo definirlo così. Sono cibi pratici che possono essere consumati velocemente al volo, adatti alle tasche di tutti, ma allo stesso tempo capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Veniamo ora a definire cosa sia il doner in senso tecnico. Il doner è in realtà un tipo di kebab. La tecnica di cottura sul fuoco, senza aggiunta di acqua, viene chiamata kebab. Naturalmente, oltre al doner, esistono molti altri tipi di kebab. Kebab allo spiedo, alla brace, al tandoor. E esistono persino kebab preparati in pentola o in terracotta. Alla luce di queste informazioni, possiamo affermare che la tecnica del kebab è utilizzata nella cucina ottomana sin dal periodo Selgiukide. Sebbene non vi siano informazioni certe su dove

capire come sia nato il donar, gli storici hanno identificato alcuni indizi. È possibile trovare tracce del donar in molte fonti. La descrizione più antica conosciuta risale agli anni 60 del XVIII secolo. Il famoso viaggiatore turco Evliya Çelebi nel suo Seyahatname, mentre racconta la sua vista in Crimea, menziona un piatto simile a donar. Secondo il suo racconto, le carni erano disposte una sopra l'altra e cotte in posizione orizzontale sul fuoco. Questo metodo assomiglia molto all'odierno jakebab. Col tempo il donar è passato dalla forma orizzontale a quella verticale. La ragione più probabile è che il sistema verticale fosse più pratico e applicabile alla vita cittadina. Alla domanda chi è il padre o l'inventore del donar, non è possibile dare una risposta univoca. Come per molti altri piatti, si ritiene che il donar sia il risultato di lunghi anni di interazioni culinarie e culturali. Alcune fonti attribuiscono le sue origini alla famiglia Iskenderolo di Bursa nel 1867. Altre invece ne fanno risalire la nascita nello stesso periodo a Hamit Usta, originario di Kastamonu. Tuttavia, la prima prova visiva in nostro possesso fu scattata a Istanbul nel 1855 dal fotografo inglese James Robertson. In questa fotografia in bianco e nero si vede un venditore di donar accanto a un banco di legno, mentre la carne ruota sul fuoco di legna. E grazie a questa fotografia possiamo affermare con certezza una cosa. Già nel 1855 il donar era una specialità amata e consumata ad Istanbul. Inoltre, è chiaro che in diverse regioni dell'Anatolia il donar si è passato indipendentemente dalla sua forma orizzontale a quella verticale, pronto per essere servito ai clienti. Oggi il donar, pur presentando varianti locali in base ai gusti di ogni provincia, resta uno dei cibi di strada più amati in Turchia. Il segreto del suo successo è un pasto completo, nutriente, è decisamente saziante. Sebbene sia una prelibatezza conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, in Europa e in altri paesi viene spesso chiamato con nomi diversi. La sua diffusione nel continente europeo è avvenuta soprattutto a partire dagli anni 70, passando per la Germania. Kadir Numan, originario di Malatya e trasferitosi a Berlino nel 1961, è ricordato in Germania come il padre del donar. Si dice che abbia venduto il primo donar nel pane nel 1962. Nello stesso periodo, in molte altre città tedesche, diverse persone iniziarono a vendere il donar quasi contemporaneamente, ignare l'una dell'altra. Ma veniamo ora alla parte più gustosa della nostra puntata. Quali sono le caratteristiche di un vero donar in Turchia? Innanzitutto, la carne è fondamentale. In generale, il donar viene preparato con carne rossa o di pollo. Quello di carne rossa può essere composto solo da vitello o da un mix di vitello e agnello. Alcune varietà, invece, vengono preparate con carne macinata. Se avete poco tempo e cercate un servizio rapido, il donar dal pane è arrotolato nello yavash, la tipica piadina sottile, è la scelta ideale. In alternativa, potete gustare al piatto sopra il riso o sopra la pide, il pane lievitato. A chi sceglie la versione sul lapide, consigliamo vivamente di provarla accompagnata da salsa di pomodoro, burro fuso profumato e yogurt. E una piccola curiosità, in Turchia

0: Yeah, a differenza delle versioni europee, il donar nel pane o nel durum viene solitamente preparato senza salse. Come guarnizione si usano pomodori, cipolle e cetriolini sott'aceto. Questo perché qui il sapore della carne ha dover essere il vero protagonista. E ad avere un bel ayran fresco è l'abbinamento perfetto. Poi non dire che non te l'avevamo detto. E allora, buon appetito a tutti!
1: Sapori di strada, Turchia.

Cari ascoltatori, oggi veniamo qui sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. E scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!